0: colore, colore, trasparente, percorso voce, voce, mare, goccia, sera, la mare verticale, cielo, percorso voce, voce, mare, oceano, colore, colore, trasparente, verticale, cielo, voce, voce, mare, goccia, colore, colore, trasparente, verticale, cielo, voce, voce, mare, goccia,
1: Don't stop me now.